dolce alla Barre. Ah, e una Coca-Cola di 20 litri, un tanto grande. Blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu, blu. E alla hora del culto, e dopo il centro non veo nada, siento la que vas a sentir.